tipo o un busta changa, le usaba cosa. Alumuna, si se aú, le usaba cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa. Tanka, un busta changa, le usaba cosa.